Instagram @rri_meroke, Facebook @rri_meroke, TikTok @rri_meroke.